0: questo, sembrando un matto. Still rap music contro ogni contratto. La vita è corta, cazzo dormi. È meglio che corri mentre sogni. La vibrazione della membrana salva i giorni.
1: Eravamo solo per strada già da bambini, mentre a casa non tornavamo proprio quasi mai.